fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

año, mi cuor camicia alegra, che piace anche ai pelagra, folklore. E nel traffico, nel trambusto, ci han preso gusto a tutto questo amore, tenore. Crudi nud, badi bad, ludi nud, è un traffico africano. Solo lui parli, sa cos'è un clacson peruviano. Pensa a me, pensa a me, pensa a me, che non so cosa fare. Il cinema.